0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Sono le 2 e 59 minuti.
4: VRN Radio.
5: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sono le 3:59.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

sbagliati. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
3: VRN Radio. Stai ascoltando VRN Radio.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Sono le 6:02.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: VRN Radio.

0: Derulo.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
2: giorno e

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 17 settembre. Ariete, la giornata vi restituisce maggiore entusiasmo e voglia di muovervi. In amore avete bisogno di leggerezza. Toro, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, ma prima di lanciarvi in una nuova iniziativa riflettete bene. In amore lasciatevi coinvolgere senza cautele. Gemelli, una giornata vivace, ricca di scambi e possibilità di confronto. In amore, una conversazione sincera può riaccendere la curiosità. Cancro, la voglia di guardare avanti cresce, anche se una responsabilità continua a richiedere attenzione. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Leone, il vostro entusiasmo torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con tanta fiducia. In amore, volete solo divertirvi. Vergine, una questione pratica richiede ancora precisione, ma siete ormai vicini ad una soluzione. Evitate di complicare ciò che può essere affrontato con semplicità. Bilancia, le comunicazioni tornano più fluide, potete trovare le parole giuste per affrontare una situazione delicata. In amore c'è bisogno di un confronto. Scorpione, avete ancora una forte intensità emotiva, ma oggi sentite il bisogno di guardare oltre. In amore il vostro magnetismo può conquistare chiunque. Sagittario, la luna nel vostro segno vi restituisce energia, ottimismo e tanta voglia di fare. In amore siete più spontanei del solito. Capricorno, la giornata vi chiede di ampliare la prospettiva e di non concentrarvi soltanto sugli impegni immediati. In amore il partner richiede maggiore disponibilità. Acquario, una giornata favorevole per incontri, idee e nuovi stimoli, anche se alcune questioni richiedono molta disciplina. In amore dovete prendere in considerazione una proposta. Pesci, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di seguire l'istinto e la necessità di mantenere i piedi per terra. In amore cercate persone capaci di darvi fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.
0: QRN Radio.

Eccoci, eccoci, giovedì mattina, benvenuti, grazie anche oggi per essere qui con noi. Siamo al giorno numero 260, mancano 105 giorni per arrivare alla fine

e vediamo quali sono i principali fatti avvenuti in questa data, 17 di settembre. Iniziamo dal 1630, quando viene fondata la città di Boston nel Massachusetts. Passiamo al 1787, a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. 1907, viene ufficialmente fondata la Harley Davidson Motor Company. 1976, viene mostrato al pubblico per la prima volta lo Space Shuttle. 1983, Vanessa Williams diventa la prima Miss America afroamericana. 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 resteranno in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nasseria del 2003. 2013, esce in tutto il mondo il videogame più giocato per quegli anni, 2013-2014, ovvero Grand Theft Auto 5.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

Ed è il momento degli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Santa Arianna, Sant'Ildegarda di Bingen e San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della chiesa.

La notizia curiosa di questo giorno ci porta al 17 di settembre del 1787, quando veniva firmata la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale, di salvaguardia per noi stessi e per i nostri posteri, il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione. È il preambolo che introduce la Carta Costituzionale degli Stati Uniti, firmata il 17 settembre del 1787 nella celebre State House di Filadelfia.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Bellissima.
4: Più ascolti.

Ed è il momento dei compleanni. Facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Alessandro Siani, esponente di punta della nuova generazione di comici, nato a Napoli nel 1975. Buon compleanno anche alla bravissima Anastasia, nata a Chicago nell'Illinois, una delle star della musica pop, nota anche come stilista. Nata nel 1968, del 68, e anche Joe Bastianich, i suoi giudizi lapidari e spesso sopra le righe in tema di arte culinaria ne hanno costruito la fama televisiva. Nato a New York nel 1968.

0: 17 di settembre, oggi è il momento, è la giornata per tirare fuori stivaloni, cappello, attesa larga, prepararsi a ballare in fila indiana, perché quello di oggi è l'International Country Music Day. Evviva la musica country, che a me piace tantissimo. Siamo ai saluti, vi auguro un buon giovedì.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Sono le 8.
0: URL Radio.
4: The Comedy Radio Show.

0: Cari amici del comedy, lo so, lo diciamo spesso, ma come non ripeterlo? Giovedì, gnocche! Eccoci qua, Sia!
1: Ehi, ciao!
0: Ce lo diciamo da sole. Ci facciamo i complimenti da sole. La nostra Cecilia Pedrosa, ci sono anch'io, Alessandra Bellotti, con voi per iniziare una nuova puntata al meglio e cercarvi di strappare non un sorriso, non due, non tre, 10.000. Ok, ci proviamo anche oggi con, tra poco,

0: un bel viaggetto a Dubai. Vi porto a Dubai. Ieri siamo stati in Africa, oggi andiamo a Dubai.
1: Mi piace questa
0: cosa. Ti piace?
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: E tu invece dove ci porti?
1: Allora, visto che tu mi porti a Dubai, faremo dei viaggi, soprattutto per i single, quindi ci posso andare io. Dove si inciuccia.
0: Vabbè, vengo anch'io anche se non sono single.
1: Vamos.
0: E poi concludiamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Se fossi uomo o se fossi donna? Se fossi uomo cosa faresti? E invece tu uomo, se fossi donna, che faresti?

0: amici del comedy, come promesso, io sono una donna di parola, vi porto a Dubai, soprattutto perché con l'immaginario non costa nulla e ci possiamo andare in quanti vogliamo.
1: Quanto vorrei essere ricca per passare un po' di giorni là. Tutto,
0: ma io guarda, farei tante
1: riverita,
0: ma forse
1: guarda,
0: non andrei a Dubai, farei tante altre cose, però attenzione, perché se avete un amico che vive a Dubai, potrebbe chiamarvi nelle prossime ore e dirvi: guarda tesoro, mi manchi tantissimo, devi venire a trovarmi. Voi magari pensate anche che bella l'amicizia, che bel gesto. Invece cosa succede? Negli ultimi mesi a Dubai, nelle ultime settimane, è partita un'iniziativa che si chiama Dubai Invite. E in pratica i residenti che convincono gli amici o i parenti che vivono all'estero a visitare l'Emirato possono ottenere dei benefit per un valore superiore ai 3.000 dirham, che sono circa 700 euro. Quindi sconti, soggiorni, ristoranti, attrazioni, servizi, un sacco di robe belle. E l'obiettivo è rilanciare il turismo dopo il rallentamento registrato a causa delle tensioni, insomma, nell'area del
1: della guerra,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Quindi, secondo quanto riportato, il calo dei collegamenti aerei e la maggior prudenza dei viaggiatori hanno inciso sugli arrivi turistici. E quindi questa è un'iniziativa per appunto incentivare gli amici dei residenti ad andare.
1: Capito, ma 700 euro l'amico ti può anche pagare il biglietto, no?
0: Allora, in realtà non sono dei veri e propri soldi, sono degli sconti, degli incentivi per un valore di 700 euro. Però ecco, se avete degli amici a Dubai, attenzione, vabbè, ma a me che me frega, ma pure che lo fa per un tornaconto. Ma intanto invitatemi, insomma, amici!

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: VRN, VRN. VRN Rai.

0: avete degli amici a Dubai, vi inviteranno a trasferirvi solo per un tornaconto personale, sappiatelo.
1: Sono proprio amici amici.
0: Ve ne frega qualcosa? No. No, a parte gli scherzi, dicevamo che a Dubai è partita questa iniziativa che dà ai residenti che convincono amici o parenti che vivono all'estero a visitare l'Emirato, quindi non per forza trasferirsi, anche solo visitarlo, ad ottenere dei benefit, ok? Per un valore superiore a 700 euro. Ma andiamo ai messaggi. Andrea dice: adesso capisco perché mio cugino di Dubai mi ha scritto dopo 5 anni, pensavo fosse nostalgia, invece ero un coupon. Ma caro Andrea, ma io vorrei essere volentieri un coupon, adesso non ci credo, dai, veramente hai un cugino a Dubai, incredibile. Ci sta perculando secondo me Andrea. Poi Simona scrive: se mi pagano 700 euro per invitare qualcuno, ho già una lista di parenti che non sento dal matrimonio del 2014.
1: Beh, si rifà veramente quasi uno stipendio lei.
0: Sì. Ma io non penso che puoi invitarne, cioè 700 a persone, un invito solo puoi fare, boh, non lo so, bisognerebbe informarsi. Enzo invece, concludiamo con lui, che ci scrive: io aspetto che facciano la stessa cosa in Italia, invito tre amici, due cognati e pure la suocera.
1: Ma per io 700 miliardaria con tutti i parenti,
0: è vero,
1: che ho in Spagna,
0: è vero. Per 700 euro questo è altro. Enzo, tutti d'accordo con te?

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
17: The Comedy Radio Show.

0: Amici all'ascolto del Comedy Radio Show, amici single soprattutto, tra poco si parte insieme alla nostra Cecilia. Dove ci porti?
1: Oggi parliamo proprio di questo, di viaggi per single, la nuova frontiera delle vacanze, dove si parte da soli, si torna, beh, speriamo accompagnati.
0: Ma speriamo di no. E ciao.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Viaggi per single insieme alla nostra Cecilia, potrebbe essere il nome di una nuova agenzia di viaggi.
1: Mi gusta.
0: Parliamo proprio di questo, di viaggi di gruppo, cioè per single si va in gruppo, si parte in gruppo, forse
1: con
0: si torna
1: amiche,
0: in due.
1: Che
0: sì,
1: bello.
0: Si torna in due, ma meglio di no, cioè, insomma, vabbè, sentiamo.
1: Allora, dovete sapere che soprattutto questi tour organizzati, no? Il 90% delle persone parte con lo scopo soprattutto per flirtare, no?
0: Certo.
1: Chi non ha coppia, Le mette top mondiale per chi cerca l'anima gemella o magari un'avventura estiva sono Ibiza e Mykonos.
0: Ibiza non avevo dubbi.
1: Soprattutto se cerchi movida e flirt veloci, una sveltina, via. Così diciamola.
0: Madonna, fino a là devo andare. Ma non ce l'avete la sveltina dietro
1: casa? Ma il posto è bello.
0: Per carità, vabbè.
1: Poi c'è Formentera per l'aperitivo tattico al tramonto. Allora, devi sapere che a Formentera io ho dei parenti, ho una cugina che era andata lì proprio per non trovare niente. Non solo trovo l'amore, ma andò a vivere là e ci ha vissuto tutta, insomma,
0: è sempre così,
1: fino che è andata in pensione.
0: È perché tu in Italia come ci sei finita? Per amore.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Allora, poi andiamo anche soprattutto se volete vedere dei tramonti meravigliosi, anche i massaggini, Thailandia. E
0: bello.
1: Anche una meta molto dove ci vanno soprattutto gli uomini, perché insomma le donne thailandesi dicono che sono molto belle. E poi il Portogallo per i single, soprattutto quelli un po' più selvaggi e anche quelli che amano il surf.
0: Attenzione, Portogallo alla ricerca dei selvaggi, abbiamo altre tappe?
1: No, però ti dico dove si rimorchia di più.
0: Va
1: quindi
0: bene,
1: un sondaggio condotto da portali di viaggi per single mostra che l'ostello resort Adults Only battono i villaggi tradizionali 10-0 per tasso di conversazioni in flirt.
0: Vabbè, perché non ci sono i bambini.
1: Insomma, sì.
0: Perché
1: il
0: non...
1: motivo, zero bambini, come hai detto tu, che urlano, è un'atmosfera soprattutto dove tutti parlano e si confrontano e quindi è un posto fantastico.

0: Comedy Radio Show.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni, e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto,

0: sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AWS.
2: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi, 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro, compresa IVA, e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato. Così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
1: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti, di cui sono stati recuperati i corpi, sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la protezione civile che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
4: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari. Tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che si intensifica sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare, con coda in carreggiata interna all'altezza della Galleria Appia, più avanti tra Laurentina e Pontina. In esterna stessa situazione, altezza Aurelia e tra la Pontina e Laurentina. Mentre in entrata verso il centro abbiamo code sul tratto urbano della Roma Teramo tra il raccordo e la tangenziale, poi sulle consolari Flaminia, Salaria e Pontina rispettivamente dal raccordo. Si sta in coda anche sul viadotto della Magliana a partire dall'Anza del Tevere in direzione dell'Eur. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
5: The Comedy Radio Show.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: La nostra Cecilia non ce l'ha detto, ma abbandonerà la radio e si aprirà un'agenzia di viaggi per single. Cioè, così, consigliato diversamente.
1: Ma tu sarai la mia socia però, eh?
0: Eh certo, no, io sì, figurati. Se si tratta di fare il cash, ti porto un sacco di gente in agenzia, però poi voglio viaggiare gratis, eh?
1: Eh sì, eh, certo, ovvio.
0: Vabbè, andiamo ai messaggi dei nostri amici single, spero, del comedy.
1: Sì,
0: sentiamo.
1: Sì, sì. Andrea dice: sono partito per un viaggio di gruppo per single in Andalusia. Eravamo 12 donne e 3 uomini. Praticamente al secondo giro noi 3 maschi venivamo trattati come il re dell'Olimpo. Consigliatissimo, beh, poi in Andalusia sono muy calientes.
0: No, ma hai capito, mica scemo, cioè, se è, come claro, dire, trovato il gruppo con la maggioranza di donne. Andiamo avanti.
1: Marta, anni fa, è andata in ostello da sola a Barcellona per dimenticare il mio ex.
0: Bello viaggiare da soli.
1: Oh, ho conosciuto un ragazzo svedese la prima sera, adesso siamo sposati da 3 anni e viviamo a Stoccolma.
0: Ah, ma auguri.
1: Sì, beh, la vacanza
0: subito già la prima sera.
1: Mazza, che fortuna, ragazza. Poi c'è sta Fabio, io sono andato in un resort per single, bellissimo, ma c'era una competizione che manco alla fine dei mondiali, tutta a fare flessioni in spiaggia prima di andare al bar.
0: Ma che va, ma
1: dai,
0: chi
1: non si può sentire.
0: No, no.

0: più grandi successi. In rotazione, 24 ore su 24.
1: Giorno e notte.
2: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Spot. Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Manca poco alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi parliamo del, come dire, dell'immedesimarsi nell'altro sesso. Quindi, se fossi uomo, io donna, se fossi uomo, che farei? E tu uomo, se fossi donna, che faresti?
1: Sembra più una minaccia questo, eh?

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ai!
4: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: The more you feel it.

0: Ed eccoci qua, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se fossi uomo o se fossi donna? Cominciamo con: se fossi uomo farei pipì per qualche motivo dietro ogni albero. Anch'io è una cosa che ho sempre sognato.
1: Io è una cosa che invidio.
0: Comunque torna il discorso pipì. Vabbè, se fossi donna avrei sempre ragione. Se fossi uomo farei l'elicottero. E qui, a buon intenditore, poche parole. Andiamo avanti con: se fossi donna, mi toccherei il seno. Beh, ma non entriamo nel becero, però, per piacere. Cioè, è normale, la prima cosa è l'esplorazione del proprio corpo.
1: A me piacciono molto i pettorali degli uomini.
0: Allora tu, se fossi uomo, ti accarezzeresti i pettorali?
1: Sì.
0: Succede anche questo. Se fossi uomo uscirei senza paura di tornare a casa da solo di notte. E qua non c'è per niente dell'ironia. Se fossi uomo con 36.2 di febbre starei moribondo sul divano. Non vedrei l'ora.
1: Invece noi donne 39 ancora siamo lì a cucinare.
0: Se fossi donna ne capirei moltissimo di calcio e ci proverei almeno. Beh, adesso questi stereotipi non mi piacciono. Se fossi uomo andrei a cercare Ricky Martin.
1: Mazza, io per me, sai, che mi piaceva da morire. Poi quando ho scoperto che era dell'altro lato, ho detto no.
0: Ma infatti perciò questa amica scrive: se fossi uomo con la mia mentalità, certo, da donna andrei a cercare Ricky Martin. E Ricky Martin magari
1: bene,
0: ci starebbe
1: bene.
0: Chi lo sa. Se fossi donna proverei l'ebbrezza di essere multitasking. Sì, te l'assicuro, è un'ebbrezza. Se fossi uomo osserverei la polvere sul comodino e tornerei a dormire. Se fossi donna troverei finalmente i calzini che cercavo. Se fossi uomo proverei a fare un colloquio di lavoro nel quale a nessuno interessa del mio futuro riproduttivo. Anche questa è molto bella. Se fossi uomo mi laverei i capelli col detersivo per i piatti e sarebbero comunque perfetti.
1: Mamma mia,
0: se fossi uomo mi laverei i capelli. No, questa già ve l'ho letta, scusate. Se fossi donna farei errori evitabili e poi darei la colpa all'oroscopo. Se fossi uomo andrei fiero dei miei baffi. Perché noi donne non è che possiamo andarne tanto fiere. Se fossi uomo farei la pipì ovunque e in casa starei sempre in mutande. Vabbè, lo puoi fare anche da donna comunque.
1: Io lo faccio uguale.
0: Cioè, di stare in mutande, no?
1: Sì.
0: Se fossi donna, no, vabbè, lascia stare. Cosa c'è che non va? No, niente.

0: Se fossi uomo, se fossi donna, se fossi foco, arderei lo mondo.
1: Ma
0: se
1: tu fossi... Sì.
0: Se io fossi...
1: Se tu fossi uomo, che cosa invidi dagli uomini?
0: Allora, se io fossi uomo, sì, a parte che fare la pipì in piedi è una cosa che vorrei provare a fare, ma a parte questo, se fossi uomo, che farei? Se fossi uomo, boh, non lo so. Ah, proverei l'ebbrezza di non stare male con il ciclo, cioè così, un mese senza sbalzi ormonali, vorrei provare a capire cosa si trova.
1: Ma mica male.
0: Sì, vabbè. Comunque siamo donne e
1: ce ne vantiamo.
0: Siamo donne, ce ne vantiamo, siamo contente di esserlo e torniamo domani sì. Con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e con Alessandra la guappa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
0: Tu cosa faresti se fossi uomo?
1: Te lo dico dopo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Sono le 9:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2020. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circa.

0: strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
2: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato. Così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
1: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti di cui sono stati recuperati i corpi sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la Protezione Civile, che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
4: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari. Tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo.

0: solo vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Ascolterai solo VRN Radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
17: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URL Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che si intensifica sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare, con coda in carreggiata interna all'altezza della Galleria Appia e più avanti tra Laurentina e Pontina. In esterna stessa situazione, altezza Aurelia e tra la Pontina e Laurentina. Mentre in entrata verso il centro abbiamo code sul tratto urbano della Roma Teramo tra il raccordo e la tangenziale, poi sulle consolari Flaminia Salaria e Pontina rispettivamente dal raccordo. Si sta in coda anche sul viadotto della Magliana a partire dall'Anza del Tevere in direzione dell'Eur. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.
0: VRN Radio.
4: VRN, la radio dei numeri 1.

0: Island.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Sono le 11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
3: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo su un

0: Italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato. Così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
1: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della banca centrale statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti di cui sono stati recuperati i corpi sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la protezione civile che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
3: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari. Tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 17 di settembre. Come ci siamo arrivati a questa data? Siamo già al 17 settembre ed è un attimo che arriva l'autunno. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma Verde, Bianco e Rosso, dedicato all'Italia ovviamente. E tra poco andremo a Monte d'Accoddi. Andiamo a scoprire un po' qualche borgo, qualche perla del nostro paese, dell'Italia. E da Monte d'Accoddi andiamo a tavola perché oggi è la giornata nazionale della merenda. Quanti la saltano, ma invece è un momento fondamentale della routine quotidiana. Non solo questo, ma poi l'appuntamento anche con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 17 di settembre. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: nuovo appuntamento giovedì 17 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro caro egregio esperto di agende, praticamente di tutto, Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 17 settembre.
1: Questa volta non parto da molto lontano, 1970. Ah,
0: praticamente l'altro ieri.
1: Esatto. Le Brigate Rosse firmano la loro prima azione politico-militare incendiando l'automobile di un dirigente della SIT Siemens. 2009, a Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano, muoiono 6 paracadutisti della Folgore. Concludo col 2013, la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio.
0: Passiamo invece adesso a dei compleanni, chi spegne le candeline oggi.
1: Tanti auguri a Reinhold Messner, alpinista, esploratore e scrittore italiano, e al comico, nonché attore, Alessandro Siani.
0: Abbiamo anche un santo, anzi dei santi del giorno da festeggiare oggi.
1: Festeggiamo Santa Ildegarda e Santa Colomba di Cordova. Infine anche, ci abbiamo anche il terzo fra, San Roberto, non c'è due senza tre, San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della chiesa.
0: Ultimo ma non meno importante, poi abbiamo anche un proverbio.
1: Ovviamente settembre caldo e asciutto fa maturare ogni frutto, ovvero a settembre una temperatura particolarmente mite permette alla frutta di stagione, come l'uva, di maturare al meglio.
0: Sì, perché adesso va bene che ci siamo lasciati il grande caldo, ma non è che desideriamo proprio il freddo, quello invernale. Secondo me, come per i latini, vale la frase che la virtù, quella vera, sta nel mezzo.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
17: È il momento dei vostri messaggi, primi di questo giovedì insieme. Sapete come, sapete dove trovarci, soprattutto sapete dove trovare il nostro Lorenzo. Oltre che agendologo, anche messaggiologo. Ti piace?
18: Bellissimo.
17: Bello questo. Ogni tanto qui a Verdi Bianchi e Rossi, visto che siamo orgogliosamente italiani, creiamo anche dei neologismi.
18: La Crusca è contenta.
17: Della nostra, sì, della sì. nostra lingua. Salutiamo la Crusca, messaggiologo. Chi ci scrive, Lore?
18: Ci scrivono Chiara e Paolo.
17: Ciao Chiara e ciao Paolo.
18: Allora, Chiara ci scrive: non vedo l'ora di vedere Bentornati al Sud. Io non lo sapevo, c'è il terzo film. Perché cioè, giustamente abbiamo fatto gli auguri a Alessandro Siani.
17: Sì.
18: Quindi Benvenuti al Sud.
17: Benvenuti al Nord.
18: Ora Bentornati al Sud.
17: Ah, ok.
18: Che uscirà a dicembre.
17: Sì, infatti stavo per dire, dovrebbe essere un benvenuti.
18: Oppure un Benvenuti al Centro, però non lo fanno.
17: Oppure un ben. Vabbè, andiamo avanti.
18: Poi ci scrive Paolo: adoro Benvenuti al Sud e Castellabate è stupenda. Ricordiamo che Castellabate è dove hanno girato appunto Benvenuti al Sud.
17: Sì, Castellabate, che nel film Benvenuti al Sud veniva dipinta un po' come, non so, una città del sesto mondo.
18: Sì, esatto.
17: Dove l'immondizia si buttava giù dal balcone dicendo Yam, ya. Poi film dove protagonista rappresentante di Napoli c'è Alessandro Siani, dalla controparte invece c'è il grande, grandissimo Claudio Bisio.
18: Quel simpatico umorista, come ci hanno insegnato a Zelig.
17: Ah, sì, quel simpatico umorista.
19: A

È il suono questo del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, e lo so che le vacanze, il periodo di ferie dopo l'estate, anche quello è finito. Ormai dobbiamo guardare al Natale o comunque all'Immacolata, dove c'è un ponte più vicino. Noi però durante il fine settimana vi diamo qualche spunto su posti dove andare, posti da visitare, e oggi assieme a Lorenzo è a Monte d'Accoddi che andiamo, di cui vi raccontiamo storie, leggende, curiosità, tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop!
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
8: Non è un gioco.
9: VRM Radio. Bellissima.
10: Your radio station.

0: Io lo so che le ferie e le vacanze, arrivati a questo punto di settembre, sono finite. Le temperature sono diventate anche leggermente più miti.
1: Meno male.
0: Meno male, sì, Lore. Quindi non è che abbiamo la priorità di viaggiare, ma comunque noi di Verdi, Bianchi e Rossi vi portiamo a viaggiare perlomeno con la mente, con la fantasia e con l'immaginazione. E oggi andiamo in Sardegna, giusto, Lore?
1: Precisamente vi portiamo sull'altare prenuragico di Monte d'Accoddi, situato nel comune di Sassari, ovviamente in Sardegna.
0: Ed è uno dei monumenti più antichi del nostro paese.
1: È il più antico d'Italia addirittura, perché è fondato tra il 4000 e il 3650 avanti Cristo.
0: Durante il periodo, faccio una piccola precisazione perché siamo andati poi a documentarci anche su internet.
1: È durante il periodo neolitico, precisamente.
0: Quindi un bel po' di tempo fa.
1: Direi di sì, È un imponente complesso a piramide tronca con una lunga rampa d'accesso, spesso associato a una ziggurat mesopotamica, ed era un antico santuario e luogo di culto. Il monumento è tutt'oggi ovviamente considerato unico non solo in Europa, ma nell'intera zona del Mar Mediterraneo ed è patrimonio UNESCO. So che può sembrare assurdo perché siamo in Sardegna, no? Siamo ancora un po' in quel periodo estivo e uno pensa Sardegna uguale mare, mare bellissimo, tra i più belli del mondo.
0: Uguale anche storia.
1: Uguale però esatto anche storia, perché ad esempio questo posto sta penso a 5-10 km dal mare e io fossi in voi, magari per la prossima estate, un pensierino ce lo farei perché merita totalmente.
0: Quindi segnatevi il nome, com'è?
1: Esatto, si chiama l'altare prenuragico di Monte d'Accoddi.
0: Altare prenuragico di Monte d'Accoddi.
1: Il nome è difficile.
0: È un po' uno scioglilingua, però difficile da dimenticare.
1: E ricordiamo che in Sardegna ci sono anche i nuraghi, che sono delle antiche costruzioni in pietra di forma troncoconica. Che bella questa parola.
0: Sì, stavamo leggendo su internet, sì, perché ci siamo documentati che neanche gli scienziati, gli studiosi hanno ancora capito bene che cosa si faceva in questi nuraghi. Però sono belli da vedere ed eventualmente anche belli da visitare.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: WRN News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
8: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
7: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AWS.
9: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
7: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi, 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro, compresa IVA, e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati: la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
10: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato. Così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione trasmissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
7: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso

0: col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
1: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gilas, Alemekers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Sono le 13:03.
3: VRL Radio.
4: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Ci arrivano i vostri messaggi. Siamo stati con la mente, con l'immaginazione in Sardegna. Qualcuno magari ci sarà in questo momento, qualcuno ci ascolta proprio dalla Sardegna. Sono Francesca Romana Macri, con noi c'è Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo parlato un po' di nuraghi, prenuraghiche, ma soprattutto siamo stati su Monte Taccoddi per parlare di una struttura simile alle ziggurat, simile alle piramidi. Vabbè, io qui aprirei tutta una parentesi complottistica secondo cui piramidi, ziggurat, in questo caso anche questo monumento prenuragico che ha la forma di una piramide, sono tutte accomunate perché l'uomo proviene dagli alieni, dalle stelle. Però vabbè, qui magari ne parleremo un'altra volta di
1: sì,
0: questa
1: meglio.
0: Teoria, perché ci avete parlato voi delle vostre esperienze. Abbiamo i messaggi di Giulia
1: e Michele.
0: Michele.
1: Ho sbagliato io stavolta. Michela.
0: Ah, vedi che ogni tanto
1: anche io scivolo, dai, con i nomi. Giulio ci ha scritto: ho visto i nuraghi, ma mi sono perso questo gioiello che tra l'altro è vicinissimo a casa mia. Quando vado in estate rimedierò. Bravo Giulio, infatti ve lo consigliamo anche per andare a vedere questi posti, per questo facciamo questa meravigliosa rubrica.
0: Esatto, e non siamo neanche pagati per farlo, non sto scherzando. Non è una DV questo, però Visit Sardegna.
1: Michela invece si espone giustamente:
0: ciao,
1: il
0: Michele.
1: Mare della mia Sardegna non si batte, il migliore d'Italia.
0: Beh,
1: qualche
0: Michele.
1: Siciliano, qualche pugliese potrebbe dire la sua, noi alziamo le mani. Io poi vengo da vicino Roma, cioè Ostia, quindi non posso parlare.
0: Noi siamo neutrali come,
1: esatto,
0: la Svizzera, però la Sardegna che mare ha?

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi del nostro appuntamento dedicato all'Italia e c'è un momento che molti ignorano durante la giornata, ma tutti i dietologi consigliano vivamente di farlo. Stiamo parlando della merenda perché oggi è la giornata nazionale dedicata alla merenda e che sia a metà mattinata o a metà pomeriggio, tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi ne scopriamo quanto sia fondamentale, ma soprattutto chicche e segreti del mestiere. Restate con noi.
0: La

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Arriva il momento di andare a tavola qui, a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Do il bentornato anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di una giornata nazionale, forse uno dei momenti più amati quando eravamo piccolini.
1: Verissimo.
0: Adesso io me ne pento e me ne dolgo perché mi piacerebbe fare ogni pomeriggio la merenda, ma non sempre le cose vanno come speriamo, perché oggi cade la giornata nazionale della merenda, giusto?
1: Giusto, ricordiamo che si fa solitamente 2 ore prima di pranzo, ora in circa, non lo so, verso le 5 del pomeriggio.
0: Ah, quindi non è solo la merendina pomeridiana,
1: esatto.
0: È proprio la merenda, lo spuntino.
1: Lo spuntino, esatto, alle 11 ad esempio del mattino, alle 5 del pomeriggio.
0: Ah, io posso dire, lo spuntino lo farei ogni
1: sempre,
0: 30 minuti.
1: Sempre, anche io.
0: Però bisogna comunque anche dare un piccolo occhio alla linea.
1: Chiaro, ci sono 3 regole fondamentali. Deve essere moderata, quindi bisogna evitare, diciamo, il bis. Capito,
0: sì.
1: Francesca?
0: Ma scusa, non si può fare uno spuntino con la carbonara? Non lo so, le
1: volendo sì, ma io non cenerei, sinceramente. O non pranzerei in questo caso.
0: Vabbè, poi uno fa, capito, l'antipasto, l'aperitivo.
1: Sapevo che creavo danni con questo talk. Poi deve essere proporzionata in base alle calorie. E poi deve essere variata, cioè alternare ogni tanto quella dolce, ogni tanto quella salata. Poi scegliete voi un bel frutto fresco, un bicchiere di yogurt, una tortina rustica con verdure anche.
0: Una merendina,
1: io lo so che certo.
0: Tutti i nutrizionisti magari all'ascolto non saranno d'accordo con quello che dico.
1: Stanno parlando orecchie, esatto.
0: Però quanto è buono fare lo spuntino con qualcosa di goloso. Perché sia a metà mattinata, che abbiamo iniziato magari alle 6, alle 7, abbiamo fatto colazione e poi abbiamo iniziato a lavorare, una piccola leccornia, qualcosa anche per viziarci e per proseguire con la giornata, io scelgo il dolce.
1: Anche io, infatti propongo anche un bel gelato oppure una bella barretta di cereali.
0: Ah, hai visto che anche tu hai scelto il gelato?
1: Certo.
0: Mi aspettavo qualcosa

0: termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi una delle cose che abbiamo imparato oggi che riguardano l'Italia è che il 17 di settembre cade la giornata nazionale della merenda e non va scordata. Vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, sono Francesca Romana Macri, buon proseguimento e noi ci risentiamo domani nel weekend, nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che rimane scorrevole sulle maggiori autostrade della Regione Lazio, comprese le carreggiate del Grande Raccordo Anulare. Abbiamo disagi con code sulla tangenziale di Roma a causa di un incidente altezza Nomentana in direzione di San Giovanni. Poi c'è molto traffico nel comune di Frascati per lavori su via Kennedy nelle due direzioni e lunghe code per traffico intenso sulla regionale di Rocca di Papa in direzione di Marino. In chiusura ricordiamo che resta ancora chiusa la regionale di Morro nei due sensi di marcia per operazione di messa in sicurezza a seguito della caduta di un masso. Siamo tra i comuni di Rivodutri e Leonessa. Attenzione alla segnaletica sul posto. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
0: QRN Radio.
4: QRN Radio, più l'ascolti più la senti.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione.

0: il silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: VRN Radio. Bellissima.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
0: La tua radio.

0: 14 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
2: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina e a 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
4: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi ci

0: il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del delta del Po.
1: Tra l'altro il delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
0: Il territorio del delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico, ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
2: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus, che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. La differenza, essendo l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone, che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
2: Grazie per l'ascolto, a più tardi.

Bene, bene, bene. Sembra una cosa che mi piace quando arriviamo al giovedì, perché il giovedì c'ha già un piede nel fine settimana. No, dai, è presto forse, no? Per parlarne. Si parte anche oggi con 5 in condotta.

Beh, ci sono queste notizie che arrivano dai viaggi d'estate. Non so se ricordate, qualche giorno fa abbiamo parlato di quel tizio che l'hanno fermato con una testa di coccodrillo nella borsa. Ma cosa mi porto a casa per souvenir? Una testa di coccodrillo che poi non è piccola, cioè voglio dire. Questa turista invece, questa turista russa è stata fermata all'aeroporto di Quito in Ecuador con 32 iguane dentro la valigia. 32, non una, 32. A quel punto non è una valigia, è un condominio per rettili, rigorosamente vive, sì, tutte vive.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

E quando si va verso la fine del mese di settembre iniziano anche le grandi feste della birra. Naturalmente prima di tutte c'è quella di Monaco di Baviera, l'Oktoberfest, ma anche in Italia sì, stanno prendendo in piede molti appuntamenti in diverse città, poi con grandi feste, grandi tendoni, gran divertimento. Ad esempio l'Oktoberfest di Trento dal 18 settembre al 4 di ottobre. A Brescia c'è il Paulaner Oktoberfest fino al 27 di settembre. A Ferrara dal 1 al 24 di ottobre. E ancora a Verona parte questo fine settimana l'Oktoberfest di Verona, a Genova l'Oktoberfest Genova, e ancora vediamo se ne troviamo altri, ci sono davvero tantissimi, a Torino il Paulaner Oktoberfest pure a Torino, ma in ogni città c'è più o meno qualcuno, qualche birreria o qualche associazione che pensa bene in questi giorni di festeggiare la birra. Evviva la birra!

Viva la musica, la nostra musica che ci accompagna, la musica che ci fa ballare, che ci fa sentire giovani. E a proposito di sentirsi giovani, c'è questa ricerca riportata da Mondo Sanità che evidenzia qualcosa che è un po' paradossale. Allora, intorno ai 30 anni molte persone iniziano già a percepirsi come vecchie. Ecco, da 30 anni uno dice: no, sono vecchio, ho già 30 anni. Mentre, questa è la cosa curiosa, dopo i 65 molti italiani dichiarano di sentirsi più giovani rispetto alla propria età. Cioè, insomma, a 30 anni c'è questa pensione psicologica, a 70 c'è la voglia di fare l'aperitivo.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop! Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

Beh, se abbiamo passato una delle estati più calde in assoluto della storia, va bene, ci sta questa ricerca ambientale di questi ultimi giorni che riguarda i materiali e le tecnologie che potrebbero permettere agli edifici, pensate, di raffreddarsi da soli, raffreddarsi passivamente. In questo modo si riduce anche la necessità di utilizzare, ad esempio, l'energia elettrica in estate per la climatizzazione. Insomma, sì, magari si accende il clima, ma un po' meno. Quindi in futuro potremo avere delle case che non hanno bisogno di accendere l'aria condizionata nello stesso modo in cui le intendiamo oggi, ma che automaticamente, ecco, i muri delle case si raffreddano da soli. Che bella cosa. I don't wanna call.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Evviva, evviva i nostri animaletti domestici. Tutti ne abbiamo uno, dai, no? Il criceto, il gattino, il cagnolino e poi tanti altri, insomma, qualcuno anche animali magari esotici. Certo è diventata grandissima quest'anno, anzi direi gigantesca, la fiera degli animali domestici che si tiene a Shanghai in Cina, la Pet Fair Asia di Shanghai, appunto, che ha superato quest'anno i 2600 espositori, 130.000 visitatori professionali, e questo dimostra che la pet economy è qualcosa che sta diventando enorme davvero, ormai il cane non è più semplicemente quello che vive in casa, ma il suo mercato, i suoi prodotti, i suoi influencer e perfino l'economia parallela. Abbiamo parlato di cane, ma non soltanto cani, naturalmente.
3: E metto due.
4: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
5: 5 in condotta. 5 in condotta.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Milano-Napoli segnalato un incidente che ha coinvolto più veicoli al chilometro 573 tra il bivio per Roma Sud e il nodo per la A24 Roma-Teramo in direzione Firenze. Raccomandiamo prudenza. Attenzione anche sulla stessa Roma-Teramo per un altro incidente tra la barriera di Roma Est e il nodo per la A1 verso Teramo. Ci spostiamo poi sulla Cassia, dove sempre per incidente ci sono code tra Monterosi e Sette Vene verso Roma. E vediamo infine la situazione sul raccordo anulare. Al momento ci sono code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma-Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna tra Cassia Bis e Salaria. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16.
0: QRN

Abbiamo parlato di Oktoberfest prima, l'Oktoberfest ufficiale di Monaco inizia questo sabato, il 19, ma la stampa tedesca segnala che c'è già qualcuno, pensate, accampato con la tenda fuori dai tendoni delle birrerie, come se dovesse uscire il nuovo iPhone, solo che al posto dello smartphone ti danno un bel mass di birra, ecco, per aggiudicarsi un posto all'interno di questi tendoni, che tra l'altro sono enormi, sono grandissimi, ci stanno migliaia di persone, ma non sono sempre troppi i visitatori che ci sono, quindi i posti non sono mai sufficienti, qualcuno si è accampato lì.

ogni tanto mi segnalano qualche invenzione davvero strana, che dire strana è anche poco, adesso c'è questa che non lo so, poi magari provo a cercarla su Amazon, vediamo se la troviamo. Questa azienda americana ha inventato degli stivali da cowboy da casa. Cioè, uno dice, ma come, gli stivali da cowboy da casa? Penso che quando entri in casa non vedi l'ora di toglierli. No, questi in realtà sono morbidi come pantofole, ma hanno, pensate voi, un chip Bluetooth che fa il rumore degli speroni ad ogni passo. Cioè, praticamente ti puoi sentire John Wayne anche mentre vai in bagno di notte.

0: anticipo.
1: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

lo so se pure questo poi lo importeranno all'Oktoberfest, ma è davvero curioso, sta diventando virale questo pappagallo buttafuori che si trova in un pub irlandese. Pensate che questo pappagallo lo hanno addestrato a gridare insulti, ma non a tutti, solo a chi ordina la birra analcolica. Sì, perché so, per un irlandese doc ordinare la birra analcolica è come ordinare brodaglia, no? Quindi questo pappagallo è un po' un guardiano della tradizione. Vai lì, ordini la birra analcolica e lui ti insulta.

saranno felici gli studenti di questa circolare. Sai, presente la circolare che arriva in classe? Ecco, no, stavolta la circolare l'ha emessa il ministro Valditara, che iniziato l'anno scolastico ha detto stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate. Cioè questa circolare appunto dal ministero che dice basta ad esempio le notifiche la sera sul registro. Cioè il ragazzo esce da scuola, guarda il registro elettronico, fa i compiti e poi alla sera ti accorgi che l'insegnante ha aggiunto altri compiti. Questa è una bastardata veramente che non si potrà più fare, insomma, grazie a questo stop del ministro. Oh, una volta tanto gli studenti saranno felici di questo.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: The more you hear it, the more you feel it. Digo.

Ah beh, la notizia è di quando? Di ieri, ma a me è arrivata solo oggi. Bene, bene, bene, bello. Comunque, quando si abolisce qualche tassa sono sempre felice. Allora ben venga l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza. Sono quelle che di solito sono usate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e così via. Questo vale anche per i motocicli. Ma attenzione, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Quindi se c'hai due auto intestate, ecco, una delle due dovrà continuare a pagare il bollo. In effetti una delle tasse più odiose, quella del bollo auto.

0: No.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie. Muoviti.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: Let's go. Sounds good.

0: in effetti un ascoltatore mi chiede quando entrerà in vigore questa legge sul bollo auto, perché dici io l'ho appena pagato. Ma sai che adesso che ci penso, giusto la scorsa settimana l'ho pagato pure io il bollo auto. Ecco, adesso non lo so, se magari è dal prossimo anno. Staremo a vedere, ma ogni tassa che viene abolita noi gioiamo comunque. E siamo arrivati ai saluti, dai, domani vi aspetto, venerdì apriremo assieme il weekend. Ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Sono le 17.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo EU Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
2: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina, 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese, il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
4: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare a quei territori che subiranno dei danni importanti e quindi bisogna mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza.

0: territorio del Delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico, ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
1: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus, che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
3: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
2: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
4: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
2: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Grazie per l'ascolto, a più tardi.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per un nuovo appuntamento con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di intelligenza artificiale, perché fino a poco tempo fa si parlava proprio di

questo come di qualcosa che sarebbe arrivato nel futuro, no? Che avrebbe preso un po' la nostra quotidianità. Quel futuro secondo me ha preso un treno molto veloce, perché per tantissimi giovani italiani l'IA è già una collega quotidiana. Tra poco si parla proprio di questo argomento.

Cari amici di The Mag, c'è un cambiamento radicale nel lavoro italiano, sia per la Gen Z, la generazione Z, ma anche per i millennials. Questa cosa è stata scoperta proprio in questo 2026. Il 65% degli appartenenti proprio alla Gen Z intervistati, il 69% dei millennials, ha dichiarato di utilizzare l'intelligenza artificiale quotidianamente come aiuto sul lavoro, e rispettivamente il 76% e il 69% ritiene che migliori la propria vita lavorativa. Ma il dato più interessante che voglio vedere insieme a voi riguarda quello che succederà dopo, perché circa un giovane su tre considera prioritaria l'acquisizione di nuove competenze legate proprio all'utilizzo dell'IA. Quindi siamo già passati dalla domanda "ma questa intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro?" a una questione molto più concreta: come posso imparare a lavorarci insieme, a sfruttarla nel migliore dei modi? Ed è una trasformazione che è avvenuta in pochissimo tempo, una trasformazione rapidissima. Una volta il nuovo collega arrivava in ufficio e chi di dovere spiegava come funzionava un po' il lavoro, dove fosse la macchinetta del caffè per farsi il caffè durante le pause. Quello nuovo invece non beve caffè, ma in compenso, se glielo chiediamo bene, può aiutarci a preparare qualsiasi cosa, una riunione, cose difficili da sbrigare. Quindi abbiamo ben capito che momentaneamente l'intelligenza artificiale è utilizzatissima da tutti i giovani nel lavoro ed è anche molto utile per semplificare il lavoro.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: WRN Radio, the more you hear it,

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme, l'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
16: C'è veramente una grande ingiustizia sentimentale che fa parte un po' di tutta l'umanità. Qualcuno ci riempie di attenzioni e noi invece niente. Un'altra persona risponde a un messaggio dopo 9 ore con un emoji semplicemente, improvvisamente diventa interessantissima. Vi faccio questa domanda e tra poco cerchiamo anche di dare una risposta. Perché a volte ci piace di più proprio chi ci ignora?

Vi ho fatto una domanda prima, cari amici di The Mag, perché a volte ci piace proprio chi ci ignora, no? Quando si parla di sentimento, di amore, di conoscenza con nuove persone, dietro questa dinamica può esserci un meccanismo psicologico legato all'incertezza e alle ricompense, no? Imprevedibili. Quando proprio una persona alterna momenti di attenzione ad altri di distanza, non sappiamo quando arriverà il prossimo messaggio, la prossima conferma, e questa imprevedibilità può mantenere alta la nostra attenzione, rafforzare anche l'attesa della ricompensa. Naturalmente non significa che chiunque ci ignori diventi automaticamente irresistibile, perché entrano in gioco l'autostima, anche le esperienze personali, lo stile di attaccamento, soprattutto anche il tipo di relazione che noi vorremmo con quell'altra persona. Però spiega perché l'incertezza possa qualche volta essere scambiata per intensità, ed è fondamentale, gli studiosi ne parlano apertamente, ed è bene saperlo. E forse è una cosa utile, no, da ricordare, perché se qualcuno ci risponde una volta ogni 3 giorni, non è detto che tra noi ci sia una misteriosa chimica sentimentale. Magari sta semplicemente rispondendo una volta ogni 3 giorni perché non ha voglia di risponderci sempre, e il nostro cervello nel frattempo ha scritto da solo la qualunque, sta facendo così perché è molto interessato a me. No, semplicemente perché se non ti risponde subito non hai il piacere di farlo.

0: senza di te.
1: WRN Radio. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Voglio parlarvi di questa storia che sta girando molto sui social, di un medico che ha usato i raggi X per ritrovare dei gioielli finiti nella spazzatura. Questa storia è diventata molto molto curiosa. Un medico aveva perso dei gioielli che per errore erano finiti insieme ai rifiuti ospedalieri, e invece di aprire e controllare manualmente tutto è stata utilizzata la tecnologia a disposizione, che sono i raggi X. I sacchi sono stati esaminati per individuare nelle immagini radiografiche la presenza degli oggetti metallici e restringere così drasticamente la ricerca. Ed è una di quelle situazioni in cui uno strumento, no, che è stato progettato per uno scopo completamente diverso, diventa improvvisamente la soluzione perfetta che si ha a disposizione. Perché quando perdiamo qualcosa, noi normalmente ripercorriamo mentalmente tutta la giornata: dove l'ho lasciato, magari il telefonino, no, che è uno degli oggetti più persi, più smarriti, nelle tasche, la macchina, sul comodino, nel bagno. A parte l'ansia, che è veramente tanta quando perdiamo qualcosa di valore, ma è un altro discorso. Lui invece ha saltato direttamente quella fase. Dove saranno i gioielli? Radiografia. Vediamo un attimo nella spazzatura. Problema risolto. La prossima volta che magari si va a perdere qualcosa, le chiavi di casa o altri oggetti, evidentemente bisogna smettere di cercarle e iniziare a frequentare un reparto di cardiologia per poi farsi pressare quei soggetti con i raggi X.
1: No!

0: frequenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio voi per essere stati presenti, per avermi fatto compagnia in questo giovedì. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano della A24, per la presenza di un camion in panne, si procede a rilento dal raccordo fino a Tor Cervara verso la tangenziale est. Ci spostiamo proprio sul raccordo, dove a seguito di un incidente da poco rimosso avvenuto all'altezza dell'uscita di Castel Giubileo, permangono code in carreggiata interna a partire dalla Cassia. Proseguendo in interna, ulteriori code qui per traffico sono presenti tra le uscite Nomentana e La Rustica. In carreggiata opposta, code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. Verso lo stesso raccordo, traffico intenso sulla Flaminia a partire da Corso Francia e sulla Salaria tra via Prati Fiscali e l'aeroporto dell'Urbe. In uscita dalla città segnaliamo infine rallentamenti sulla Pontina tra via dei Rutuli e Aprilia in direzione di Latina. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Anche oggi inizia, come sempre, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e venerdì. Ecco, bene, un saluto anche a Fabio Mele con la sua Super Hits. Mi aspettavo la torta, ma la torta non è arrivata, va bene, ma non c'è. Ma sarebbe stato veramente molto gradita, grazie del pensiero. E quindi andiamo, anzi, iniziamo la trasmissione con un bel brano di Sting, Brand New Day.

Era il 1999 e quest'album Brand New Day, dal quale abbiamo ascoltato appunto la title track, fu subito un grande successo. Infatti vendette più di 3 milioni e mezzo di copie nei soli Stati Uniti. Era l'album, era il 1999 appunto. Adesso c'è

alla voce di Annie Lennox, gli Eurythmics 1984, l'album Touch e il brano famosissimo Here Comes the Rain Again, sulle onde della musica VRN Radio. Continua

0: your radio station.
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima era Dreams dei Rumors dei Fleetwood Mac dall'album Rumors del 1970.

bellissima, il secondo album di Sade, degli Sade con Sade Adu, e il secondo album, dicevo, Promise, l'album 1985, il brano bellissimo Never As Good.

bellissima la voce di Maxine Hardcastle, figlia di Paul. Bella questa Fireflies Files di Paul Hardcastle, chiaramente era il 2015, adesso ci sono un classico, The Rippingtons.

0: radio station.
1: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dall'album di quelli belli dei The Rippingtons, il 1999, Topaz, l'album, abbiamo ascoltato quella bellissima Under a Spanish Moon sulle onde della musica. WRN Radio, continuiamo con 4 AM.

Street of Light, 30,000 Feet, l'album del 1997 dal quale abbiamo ascoltato appunto 4 a.m. sulle onde della musica. Ah, bella questa, bel ricordo.

degli Human League nella versione di Stella Starlight Trio, l'album Keep Calm and Head to London del 2013 sulle onde della musica termina qui, e in sottofondo Michael Franks, ce lo godiamo in fondo fino alla fine, la bellissima Summer in New York, e noi ci sentiamo come sempre domani, come sempre su VRN Radio sulle onde della musica. Ciao, a domani.

0: 18 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in 4 gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura degli italiani in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. Inevitabile dopo la gara il rimando ai paragoni con il suo Milan, che destava meraviglie in Coppa e non solo.
3: Non si possono fare i paragoni, se i tempi non si fanno i paragoni, il mio Milan sicuramente era più forte di qualche altro Milan, così come era più scarso di altri, quindi i tempi sono i tempi e questo Milan sta iniziando un nuovo progetto, quindi bisognerà di tempo, come è normale.
2: E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
4: Siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale, è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo. Ecco, chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
2: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa, stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio, per il resto 11 rivoluzionato rispetto a Reggio Emilia. Debutta in porta il polacco Grabara, Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Nel NEC aria di derby per l'ex Toro Schurs. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, il Besiktas di Vincenzo Italiano incrocia il Marsiglia. Voltiamo pagina, gli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
6: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
5: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
7: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zitto. Poi la differenza sono dell'idea che lo farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
5: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
2: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado le spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
0: VRN, la radio dei numeri 1.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
17: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
16: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
17: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
18: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
19: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
20: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Jenny Di Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore. L'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
3: L'economia.
2: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 1/4 punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kWh e per tutti i motocicli. Interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. La misura costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito che mancherà alle regioni, cui spetta l'entrata del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. Critiche le opposizioni che parlano di regalie in vista delle elezioni, ma anche oggi il vice premier Tajani assicura: nessuno spot, le coperture finanziarie ci sono. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ristorazione collettiva, il settore a confronto con tutti gli stakeholder in un recente incontro organizzato a Roma da Confindustria. Sentiamo.
4: Un mercato che vale 8 miliardi e mezzo di euro e dà lavoro a 150.000 lavoratrici e lavoratori è quello della grande ristorazione italiana, al centro di Immense 2026, grande ristorazione cibo pubblico, la giornata di confronto tra istituzioni, Parlamento, imprese e stakeholder promossa all'auditorium della Rapacis di Roma da ANIR Confindustria, il presidente Massimo Piacenti.
5: Abbiamo fatto molta strada, ma la cosa che ci interessa è progettare il futuro. Dobbiamo diventare sempre di più un pezzo dell'industria italiana. La ristorazione collettiva è un servizio alle persone che ha a monte un'attività produttiva, dove si fanno i pasti. Abbiamo una grandissima responsabilità, ne siamo consapevoli, perché facciamo mangiare tante persone, bambini, bambine, malati, anziani, lavoratori, e incidiamo sul loro benessere.
4: Dopo un periodo di grande incertezza, ora la prospettiva sta cambiando, spiega Paolo Valente, direttore generale di ANIR Confindustria.
6: Grazie anche al lavoro di tutte le associazioni di categoria, non solo la nostra, possiamo dare un po' più di certezza, perché stiamo lavorando tanto su quello che viene chiamato public procurement, cioè le nostre regole regole sono quelle che poi creano anche occasioni di mercato e creano la possibilità a questo settore di crescere.
2: È tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
0: Astrol Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare a causa di un incidente ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Aurelia e Boccea. Proseguendo in interna, ulteriori code qui per traffico sono presenti tra le uscite Cassia e Salaria e tra Nomentana e La Rustica. In carreggiata opposta, code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. Sulla stessa Roma Fiumicino si procede a rilento tra Parco de' Medici e Viale Isacco Newton nelle due direzioni. Verso lo stesso raccordo code sulla Flaminia a partire da Corso Francia e sulla Salaria da Via dei Prati Fiscali fino a Via di Castel Giubileo. Su questo tratto segnalato anche un incidente. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
0: Un servizio della Regione Lazio.
7: Richiedi la tua canzone via email.
8: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
7: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
9: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Kiss. Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: Thomas de Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni d'un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di Grafe.it Edizioni.
1: Da leggere.
2: Capoverso, Compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
1: Da leggere.
3: Ciao, sono Ilaria Rosella Pagliaro, autrice dell'Arte di farti i cazzi tuoi, di Bertone Editore. È un libro che parla di come smettere di fare la croce rossina della situazione e imparare, finalmente, a prendersi cura di se stessi. È una saga tragicomica tra relazioni sentimentali e disavventure quotidiane, raccontata con sarcasmo e senza filtri. Se anche tu hai sempre detto troppi sì quando avresti voluto dire no, allora questo libro fa per te, perché a volte la vera arte è proprio quella di farti i cazzi tuoi.
4: Da leggere.
5: Il soldato del Vigo in Ortigara, di Nereo Fanton. C'era una volta un ragazzo, una terra, una famiglia, una vita semplice. Poi arrivò la guerra. Questo libro racconta una storia vera, trincee gelate, paura negli occhi e il coraggio silenzioso di chi non voleva uccidere. È la voce di chi è tornato e di chi non è mai tornato. Un libro che commuove, un dovere della memoria per non dimenticare.
4: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: QRN Radio.
4: Va ora in onda New Generation.
8: Ora in onda New Generation.
9: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: La tua musica emergente.

0: interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Guardavo lei con un girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano. Masticavo sempre quel sapore amaro di un passato complicato, e mi sono innamorato. Ma che sfigato, abbiamo sbagliato.

perché continuo a chiudere gli occhi e li spalanco per cercarti accanto. Continuo a pormi domande, la risposta la trovo solo in te. Ti sento

Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Generation torna la prossima settimana.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
16: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
17: Sono le 23 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
18: Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome, this is Vibes.
19: Eccoci qua, nuova settimana insieme, nuova puntata di Vibes. Io sono Roberto Davi, in versione raffreddata. Il primo disco di oggi è il nuovo di Austin Mellets.

Got to be here. Abbiamo rischiato di non esserci questa settimana, però ho raccolto tutte le vitamine disponibili ed eccoci qua. In apertura il nuovo disco di Austin Mills, era Inel XL, un produttore statunitense, e dagli Stati Uniti rimaniamo nell'ambito delle produzioni musicali, un DJ che ha ripreso un vecchio motivo di Rochford, Brian Power, Got to Be.

Watchford dei primissimi anni 90, ripreso, risuonato, riprogrammato in versione house mix da Brian Power, produttore britannico. Grande eleganza all'interno di questo singolo che ha trovato spazio nella programmazione di Vibes, che adesso si regala il nuovo singolo di Eddie Oasis, si intitola Naked.

0: Adi Oasis.
1: Questo è il nomignolo che ha scelto di usare Adeline Michel, che è un bassista di origine franco-caraibica. Negli ultimi mesi sul mercato discografico con parecchi singoli, questo era quello nuovo, Wanna See You Naked, vale a dire voglio vederti nuda o nudo, adesso non so. Va bene, I'm Love You è il suo tempo, questo con Afraid.

Eccola qua, I'm Love You. Get to be a friend. Oggi è tutto un get to be all'interno di Vibes, selezione settimanale qui in radio dedicata alla musica soul, funk, disco, R&B e in alcuni casi come questo anche al New Soul. Un sacco di personaggi femminili oggi ci sono venuti a trovare in scaletta e ne abbiamo un altro che arriva direttamente dall'esperienza addirittura con i Mantronics alla fine degli anni 80, poi si è creata una sua carriera da solista che ha portato avanti in maniera egregia. Angie Stone.

Lo abbiamo scoperto insieme proprio la scorsa settimana, questo nuovo lavoro di Terrace Martin. Già uno che si chiama Terrazza. Però insomma va bene, cosa vogliamo farci? Sarà stato partorito all'aria aperta. Ci aveva colpito positivamente, dunque lo abbiamo risuonato quest'oggi, il singolo di questo personaggio intitolato Insane, e dalle cose nuove torniamo, come di consueto facciamo, all'interno di Vibes, anche negli anni 70. Ogni tanto una vecchia perla ci sta. Questa lo è proprio, Lady Love, la voce di Lou Rawls.

Non so voi, ma io ogni volta che ascolto la voce di Rulers mi immagino a bordo della nave La Crociera, molto famosa negli anni 70-80, quella di Love Boat, tanto per intenderci, perché la colonna sonora, le atmosfere e soprattutto la voce di questo grande cantante mi riporta proprio in quegli anni. Va bene, ma noi rimaniamo con i piedi per terra, per le crociere ci sarà tempo, speriamo, nella prossima estate. Andiamo a chiudere la prima parte di Vibes di questa settimana con un altro singolo di Lucy Pearl, un'altra donna dunque. Don't mess with my man.

Beh, gli amanti di Quentin Tarantino si saranno accorti di questo disco che li riporta al film Jackie Brown. Bobby Womack con Across 110th Street, canzone che appunto il regista statunitense ha messo sia all'inizio che alla fine di quel famoso film, ad aprire la seconda parte di Vibes, che prosegue con Arlo Parks.

Don't Wake Me Up. Non farmi alzare, tante volte insomma, è una frase che diciamo al proprio compagno, alla propria compagna, e invece poi alla fine della storia bisogna comunque alzarsi, magari venire anche qui in radio e mettersi di buona lena a registrare una trasmissione che si intitola Vibes, in onda ogni settimana qui in radio. Adesso il nuovo di Dwayne.

Duel trova il modo, find a way, l'ha trovato inserendo questo bel motivetto. Dicevo, l'ha trovato il modo di essere inserito in programmazione. Vabbè, oggi siamo un po' così. Saranno i fumi del raffreddore, dell'influenza, che dir si voglia. Ringrazio molto la mia amica Elena che ha pensato bene di farmi partecipe della sua malattia. Che ci vuoi far? Andiamo avanti, lo facciamo con un altro personaggio esplosivo all'epoca, Dion Ferris. Questa è la sua Hopeless.

I'm in love with this song. I don't mind. Questo è il titolo del lavoro di Maisa, che già circola da qualche settimana qui all'interno di Vibes, ma non solo. Evidentemente c'è anche qualcun altro che ogni tanto lo suona, e di questo noi siamo assolutamente soddisfatti. Proponiamo nei prossimi 2 minuti e mezzo un altro disco nuovo, il singolo di Mazzigo, What You Wanna Try.

atmosfere sempre abbastanza incredibili e lounge, devo dire, quelle dei dischi di questo personaggio che si fa chiamare Masigo. Il suo nuovo lavoro era What You Wanna Try, in prima assoluta qui all'interno di Vibes, ogni settimana in radio il meglio della musica soul, funk, disco, R&B and new soul. Spazio anche per un personaggio che si è fatto conoscere all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti d'America, interpretando il personaggio principale di una serie che era The Kids Incorporated. Lui era proprio Kid, non so dirvi se è stata trasposta in italiano, in ogni caso io televisivamente non me lo ricordo, me lo ricordo però musicalmente. E infatti oggi andiamo a ripescare quello che è stato il suo singolo di successo nel 2022. Stiamo parlando di Wasim Patterson, qui in versione remix, evidentemente la sua I Try.

Ryan Patterson, era la sua I Try, quasi in chiusura di Vibes, che si chiude quest'oggi con un personaggio che credo di aver già suonato qui e là. Roger Nelson in Art Prince, lo ripeschiamo dall'album Purple Rain. Io vi ringrazio per l'ascolto, è sempre un piacere stare con voi settimana per settimana qui in radio con Vibes. Questa è The Beautiful Ones, alla prossima settimana, bye bye.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: È mezzanotte.
4: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
5: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: The more you hear it, the more you feel it.
7: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Web Radio Network Night. La notte.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: WRN Radio.
4: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

WRN Radio in the music.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: Sono le 2.
4: VRN Radio.
2: VRN, la radio dei numeri 1.